balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giorno tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio gittar giù, dal balcone dei garofani, il